0: troppo deboli. Non è una Yankee Yankee, diciamo in fall level, tutto si da schifo che si.
1: Ryanair 924, resume on navigation, I clear to Liffey.
2: Liffey, Ryanair 924.
1: American 724, contact Dublin with your speed, frequency 135.655, good day.
3: 135.655, American 724, we'll tell them the speed.